verità. Bravo, figliere, bravo, bravissimo, bravo! La rella, la rella, la rella!